0: partneri sponsoria Tempo Holdingi. Udzravi konebis developeri Batumši. Tempo Holding Certiligi. Itzhovre sheni tempit.
1: Sagamos eteri sponsoria Kamotorsi. German Adleris saavtomobilo zetebis ofitsialuri tsarmomadgeneli sakartveloshi.